limon ti piace, mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano. Per te donna che non mi scappi più. È un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.